mysteries. O tobi misericordiae tuae duti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et aventum salvatoris nostri.